0: Señor, Jesucristo está, Señor, Jesucristo está, Señor, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo está, Señor, Jesucristo está, Señor, Jesucristo está, Señor, Jesucristo está, Señor, Jesucristo está, Señor.
1: In nomine Patri et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie, Signore Gesù Cristo, amor di Dio, di comunione di Spirito Santo, sia con voi.
2: E con voi, Spirito.
1: Buon giorno, sono Presidente di Eucaristia, arriva 20 oggi, già domenica in tempo ordinario, a voi non lo attende, altra comparazione, con la referina Regno di Dio, con la compara con un banchete celestiale, banchete di boda. Proprio come stavamo a meditare i messaggi a chi la cosa riconoscendo spiccano per Dio perdon per non celebrare in maniera digna e misterina nel sagrado di nostra fede.

Ata e lamci di Dios, cuta qui tapica di mondo, di giusto esnan convida na sena di Signor. Signor, non ta digno pa bobini cercami, ma papia un palabrasso illumita cura. Curpei sangre di Cristo, nas pavida eterno. Amen.

Vier vragen, baby, please. Kimitari. Bossano. Don Cosmi te corda ora qui. Porta. Uno te vai cheremi. I cassi gurlo bubisa. A pas sopra ma miravo ora qui mi te bisassina. Però te verdad. Ta mascia hopi Cosma si va porata pa cubo di spese dia. Però tava ta parsa maniera sempre. Sempre tava in algo da strova. Nunca mintava di suerte tu pavo back. Babai gelie e dia. Con isi chiera bo direction. Av nu mi telefon mi pora tuma. Te comprende? Bo no aspere gelie. Mi tampoco. Pero Selena. Ma passa hopi tempo pensando. E deseando di porta un tu cubo. Teco por Dios, mi intimista gaiamo. Segun tempo taba ta pasa. Mi speranza antambe taba ta cabando. Teco ma comisalo vidavo.

Esta duci, esta duci, de Bozi Sharon Rose. Cu abai pa Ida Bombida, pa Neia, pa Robert, também Malin, Silvia e Gino. E ma aprovecha, manda un saludo di Biaja pa Mayra, cu ta na Pavia, feia ruba na Pavia, o duci já domingo pa o Mayra. Ai, Dios. E também la Gami Waka Kiname, manda saludo pa Glenda, Babeto e Maria. E dico mi Helen Glow, dico segudino te ne corsò, ia Anci, Telma, Tama, te ne corsò. Chi con aveva si ne corsò? Chi con aveva si? Si con aveva i batti, ne aveva i batti in un corpo ne corsò. Sei mi taccassi sicuro, no? Un saluto per non tanto, ora vuoi proprio con E sta chi te balanza? E balanza chi te sollecita? Pa mi mandele con un saluto pa... Pa... Cosa vuoi me? Pa mener Dirks? Cu a pisa su ene nan e ta mandé tambe pa corazón contento pa su ene nan di corazón contento sina ta pues sai canción ki ta hopi bonita ma sha bonita mesi bo mes escuché le hopi bon la gami mandé un saludo tambe pa Lika Cruz e ana Santa Cruz pa sopra cu mi orra ta bai e ai ne me di comanda pa bien

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.